0: che mi sembra quindi faccia queste cose perché avrebbe consentito lo
1: spazio. Ok, thank you.
2: Hey, this is Seth.